Hai bene cartui tutta nei pestai parignen estut secula onartu baia eskerabana nuzire.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

via, via. Tieni via con me. Entro in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo.

vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole

sera. Preferisco così, che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiace.

fare, solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove. Solo stare seduti a una porta qualunque, a guardare che spiove.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare

0: action in that area.
1: Da una rete al mondo, ovunque tu sia, condividi con noi su FM 100, Radio Sinsilic, la radio.

0: putain, je mets des couteaux entre les dents.
1: Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé